riesco più a trovare casa. Yeah, I lost the way. Non riesco più a trovare casa. Yeah, I lost the way. Non so più dove andare. Can somebody tell me where should I go?